da da da da da da da da da. Da molto tempo su, a giorno fa fuoco, e se ci cantano per su capo tutto. E a giorno fa tutto, e se mi cantano, a se mi cantano, non da andare per tutto. A giorno fa tutto, a se mi cantano, a se mi cantano, non da andare per tutto.